È il gruppo Mure. El Niki Niki. Saludo para Rafa Calderón. Está en Radio Ideal 92.5 FM.